Steve Miller Band 1976, Rock Me, sono quelle canzoni che ti mettono veramente di buon umore, le senti la mattina e già, insomma, sei già pronto per affrontare la giornata in tutta serenità. Adesso, quando scoccano in questo istante le 8 e 24 minuti, su Radio Easy Rock suoniamo anche questa canzone che ci riporta nel 2010, è dei Kings of Leon, i mitici ormai, i fratelli Folwell, e questa è Pyro, sentiamoli.

Ehi, sto pensando a quel giorno in cui Chris Martin volle rubare Computer Love dei Kraftwerk, perché il riff è proprio, non è dei Coldplay, è dei Kraftwerk ovviamente, ma Chris Martin scrisse proprio un'umile lettera a questo Ralf Utter dei Kraftwerk, componente, uno degli autori, il quale gli rispose con un sintetico, però fu anche leggendario, Possiamo usare, scusi signor, ecco la lettera era più o meno, dicevo questo, scusi signor Ralf Utter, io sono Chris Martin, canto in una band inglese, vorrei utilizzare il riff della sua canzone Computer Love, mi dà l'autorizzazione? E pensa un crafter, come può rispondere un crafter? Un crafter non può rispondere con giri di parole, insomma è abbastanza sintetico, preciso, conciso, sì, ed è andata esattamente così, bella storia di Talk. Sono le 8:33 minuti, Radio Easy Rock, ora la versione dei Cranberries di questo pezzo memorabile dei Fleetwood Mac, Gone Your Own Way.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Treviso ha un nuovo punto di riferimento per le sue serate. All'Ippodromo apre il lunch bar Dai Fioi alle Scuderie, firmato Mercato Factory, già conosciuto per realtà come Dai Fioi al Marca e Drop Bar, che punta a trasformare l'Ippodromo in un luogo che propone serate ed eventi sempre nuovi. Inaugurazione stasera, apertura alle ore 18.30, dalle 21, concerto dei Los Massadores e poi DJ set di Radio Easy Rock con Luca Lazzari. Domani, sabato 9 maggio, concerto con i Tennessee Whiskey Blues e DJ set di Radio Easy Rock con Nino Carollo. Segui sui social Dai Fioi alle Scuderie, il posto giusto per riscoprire l'Ippodromo di Treviso. Media partner Radio Easy Rock.
2: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
3: 1, 2, 3, 4.
2: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con Ellen Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
4: Radio Easy Rock.
5: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Il tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi Il Tulipano acquista una begonia a soli 3,95€. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi Il Tulipano.
3: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
4: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
3: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
4: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
3: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
5: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix.
6: Tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90€. E prosciutto cotto Robagnati, due confezioni a 2,69€.
7: Trix, fatti furbo, vieni Quix.
8: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
2: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
3: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
2: Ma fino al 16 maggio.
3: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
4: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
0: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Canzone perfetta per chiudere l'appuntamento settimanale con The Alarm Rock Show qui su Radio Easy Rock. E allora ci salutiamo? Direi proprio di sì. Grazie da Nino Carollo, il nostro appuntamento ovviamente si rinnova lunedì alle 6 in punto. Vi aspetto, mi raccomando, siate puntuali, ore 6. Per chiudere, Alex Sax con Autopilot. Buon weekend!

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Pompei e Napoli, le due tappe della visita odierna di Papa Leone XIV, nel giorno in cui ricorre un anno dall'elezione al Santo Soglio. Il pontefice dovrebbe incontrare anche la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco. Nuove ostilità nello stretto di Hormuz fra Stati Uniti e Iran e reciproche minacce, mentre procede il negoziato, ma secondo fonti internazionali si cercherebbe solo un accordo limitato. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane dopo un attacco contro tre proprie navi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per smontare le nuove accuse della procura di Pavia. Questa chiede la revisione del processo sul delitto di Chiara Poggi, indicandolo come unico indagato al posto di Alberto Stasi per omicidio volontario aggravato. Ricerche a Tarcento, in provincia di Udine, dove si presume siano scomparsi una 49enne, i suoi due figli di 14 e 16 anni e 4 cani. Di loro non si hanno notizie dallo scorso 20 aprile. La famiglia del piacentino stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Basket, in gara 1 dei playoff promozione di A2, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino al 19 maggio, Bon Roll Aia 680 grammi, assortito 6,90 €.
3: Essere One di famiglia
4: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
3: Essere One di famiglia
4: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
3: Essere One di famiglia
4: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
3: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
5: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
6: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso a soli 89 centesimi letto. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Prix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Prix.
11: Tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 €. Il prosciutto cotto Robagnati, due confezioni, a 2,69 €.
12: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
13: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
14: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
13: Goppion Caffè, bevilo buono.
15: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
16: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
17: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
18: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
19: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
20: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
19: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
20: ErcoleTempoLibero.it.
21: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
22: Radio Easy Rock, viabilità.
23: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
24: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti presso l'uscita di Verona Sud per chi proviene da Brescia per una fiera nel capoluogo scaligero. Code per traffico intenso invece sul tratto Padova-Venezia tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la 13 Bologna-Padova in direzione Milano e sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Castellana per chi viaggia verso Trieste. A causa di lavori in corso segnaliamo ancora code sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano tra Zano Decimo e Cimpello in direzione Conegliano. Ricordiamo che l'entrata e l'uscita di Cimpello per chi viaggia verso la A4 rimarranno chiuse per lavori fino alla mezzanotte di domani, sabato 9 maggio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Radio Easy Rock.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
6: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 170 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, Heavy Metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
5: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
4: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
5: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
4: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
6: Il tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi Il Tulipano acquista una begonia a soli 3,95 euro. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi Il Tulipano.
7: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
8: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
9: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
8: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
9: ErcoleTempoLibero.it.
10: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
11: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
12: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
11: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
12: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
11: Ma fino al 16 maggio.
12: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
13: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
14: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Officina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
15: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
0: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
16: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Easy Rock.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Easy Rock
3: News. Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.
4: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore.
3: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. Quindi Rubio incontra la premier Meloni. Torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali nel 2016, chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: dei clienti della Prix.
1: Tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. E prosciutto cottolo bagnati, due confezioni a 2,69 euro.
2: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
3: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
4: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
3: Elettrovanni, il futuro è oggi.
4: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
5: Essere one di famiglia
6: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
5: Essere one di famiglia
6: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
5: Essere one di famiglia
6: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
5: Perché c'è solo one di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
7: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Beko, l'affidabilità è inclusa. Lavastoviglie e un piccolo elettrodomestico in omaggio.
12: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
13: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
12: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
13: ErcoleTempoLibero.it.
14: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo. Il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio. Prenota ora.
15: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso a soli 89 centesimi letto. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
16: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
17: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
16: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
17: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
16: Eurocar, con noi hai sempre una marcia in più.
18: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
19: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con Ellen Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
3: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
2: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
3: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
2: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
3: Il Tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi Il Tulipano acquista una begonia a soli 3,95€. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi Il Tulipano.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
5: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
6: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90€ al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90€ al chilo.
8: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90€ al chilo. E molte altre offerte.
7: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
10: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
11: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
12: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
13: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
14: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
15: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: forte, corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Essere one di famiglia
3: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
2: Essere one di famiglia
3: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
2: Essere one di famiglia
3: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
2: Perché c'è solo one di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
4: i partner Mini Autotorino e su autotorino.it.
5: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
6: Questo mese ti segnaliamo caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
7: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
8: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia.
9: Aperto sabato e domenica.
10: Ecco, è successo. E ora che si fa?
11: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
12: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
13: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Prix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Prix.
14: Tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. E prosciutto cotto bagnati, due confezioni a 2,69 euro.
15: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
16: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
17: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
16: Goppion Caffè, bevilo buono.
18: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso a soli 89 centesimi letto. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
19: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
20: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
21: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
22: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
21: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
22: ErcoleTempoLibero.it.
23: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
24: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: The Kings of Leon, quelli di Radioactive alle 17.30 in questa Highway to Rock del venerdì pomeriggio con me Claudia Valentini fino alle 19. Mi sono fatta un film personale, dice solo uno, no parecchi. Però questo ha come protagonisti Mumford & Sons, che se ne stanno lì a Nashville, che sapete è la patria praticamente, la culla del country, un pelino se vogliamo anche del folk eccetera eccetera, e incontrano Chris Stapleton, si guardano, hanno in mano gli strumenti, iniziano a fare qualcosina e viene fuori un assoluto capolavoro. Guarda che secondo me è abbastanza andata così la cosa. Mumford & Sons e la loro collaborazione con Chris Stapleton nel nuovo album, si chiama Here.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: I motori per la 40ª edizione del Biker Fest International, l'evento che trasformerà Lignano nella Daytona europea e nel cuore pulsante della passione per i motori. Moto di tutti i tipi, auto americane, demo ride gratuiti, spettacoli, area cinquantini, ape cross e molto, molto altro. Sei una motociclista, partecipa alla Sisterhood Run, il motorcycle tour tutto al femminile. Biker Fest dal 14 al 17 maggio, l'ingresso è gratuito. Info e programma completo su bikerfest.it.
1: Radio Easy Rock.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
4: Oltre 170 boutique e sconti fino al 70%. Comprerai ogni cosa. Come faccio a scegliere? Ci vorrebbe un consiglio, un occhio esperto. Un personal shopper. A 90 di Piave Designer Outlet ora c'è. Lo prenoto subito online.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Mr. Morin, say every day is like Sunday qui su Radio Easy Rock. Sapete che ci sono due date in Italia per il signor Morrissey, ma già ne abbiamo parlato. Parliamo invece di lei, Linda Perry, nota per essere la leader praticamente delle Four No Blondes, meno nota invece per occuparsi molto di cinema, di produzione discografica, eccetera eccetera. Tant'è vero che stava girando negli ultimi tempi un documentario sul quale lei ha proprio avuto la bocca cucita, non vuole assolutamente far sapere di che cosa si tratta, che si chiama però come il nuovo album che è uscito proprio oggi. L'album si chiama Let It Die Here, esce praticamente a 25 anni, poco più da quello precedente che invece si chiamava After Hours, e dentro c'è questo singolo, Feathers in a Storm.

0: Il Tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi Il Tulipano acquista una begonia a soli 3,95€. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi Il Tulipano.
1: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000, da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
8: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
10: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
9: Ma fino al 16 maggio.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
11: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri!
12: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro al letto, trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV, abbiamo a cuore la tua spesa!
13: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
14: Alubomma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomma.si.
15: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
16: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
15: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
16: ErcoleTempoLibero.it.
17: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
18: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
17: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
18: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
17: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
19: Un intreccio di design. La morbidezza di un tessuto nato per stare sotto le stelle. La linea pulita di un tavolo che attende i tuoi ospiti. Con Zocca Garden, arredare il giardino non è riempire uno spazio e disegnare i tuoi ricordi.
20: Con grandi marchi, quali Talenti, La Fumo Mobilier, Uno Sider.
19: E ancora Giardini Outdoor, Nardi, Emu.
20: Dai vita al tuo spazio esterno. Scegli l'arredo giardino di Zocca Garden.
19: A Sacolongo, Padova e su zoccagarden.it. Anche di domenica.
20: Zocca Garden, Live the Summer.
21: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Officina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.

Rock of the Lightning. Attenzione che c'è stato un avvistamento non di un puma albino o rarità di natura di questo tipo, ma quasi, di Liam Gallagher mentre esce dai leggendari Abbey Road Studios di Londra. Prossima settimana vi spiffero tutto. Casa IBM.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Radio Easy Rock News.
3: Bentrovati, ennesimo femminicidio. Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata al 112. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri stanno cercando il marito, suo connazionale, al momento irreperibile. È già ripartito da Roma in direzione Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo un'intensa due giorni a Roma. A Palazzo Chigi l'incontro con Giorgia Meloni. Al termine Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero ci sia una risposta seria. Ha inoltre chiarito di non aver parlato con Meloni di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Si sono svolti a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Centinaia di persone per l'ultimo saluto. Per l'Inter presente una delegazione con tra gli altri Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Jannik Sinner, migliaia di spettatori e tifo alle stelle anche per gli allenamenti del numero uno del mondo che debutterà domani direttamente al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.
5: There she was, just a woman.

JJ, era il 1964, rimani lì, rimani nei 60, quando Paul McCartney e Ringo Starr sono due che fanno parte della band più amata, più famosa, più idolatrata di tutto il mondo. Ebbene, sapete com'è andata a finire, no? C'era insomma qualche scaramuccia, qualche piccolissimo problema. Ti pare che 60 e oltre anni dopo le cose si siano risolte? Nemmeno un poco, perché nel nuovo album di Paul McCartney c'è un pezzo in cui lui duetta praticamente con Ringo. Gli è venuta l'idea, l'ha spedita a Ringo. Ringo mette solamente due cosine in più. Paul McCartney pensa che non gli piaccia, s'arrabbia, lo chiama e gli dice: beh, però potevi anche dirmelo che non ti piaceva. No, veramente potevi dirmelo tu che volevi che io cantassi solamente un paio di cose. Insomma, per fortuna alla fine la cosa si è risolta e sono riusciti a fare praticamente quello che è il loro primo duetto della storia. Hanno chiamato anche le amiche, ovvero Chrissy Hynde dei Pretenders e Charlene Spiteri dei Texas, e ne è venuto fuori un capolavoro. Paul McCartney e Ringo Starr, questa è Home to Us.

0: i suoi giorni di gloria, che poi sono quelli di questo ultimo tour americano in cui sta portando in giro il suo messaggio che non si tiene certamente tra i denti. Tra pochissimo tutte le informazioni sul traffico.
1: Radio Easy Rock.

0: che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: J-Games ti sfida. Arrampica, salta, gioca, lancia la palla. Interagisci con la nuova pazza mostra. J-Museo di Jesolo, via Aldo Policek 7, Jesolo.
3: Aperto sabato e domenica.
4: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix.
3: Tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90 euro. Il prosciutto cotto bagnati, due confezioni a 2,69 euro.
5: Trix, fatti furbo, vieni Trix.
6: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
7: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
6: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
7: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
6: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
8: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
9: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
8: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
9: ErcoleTempoLibero.it.
10: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso, a soli 89 centesimi letto. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
11: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
12: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
13: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
14: Fino al 19 maggio, Bonrol Aia 680 grammi, assortito 6,90 euro.
15: Vempa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
16: Motori accesi. SMP e F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
17: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
18: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
17: Goppion Caffè, bevilo buono.
19: Ah, che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
20: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
19: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
20: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale Daria.
19: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
21: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, Heavy Metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
22: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
23: Radio Easy Rock, viabilità.
24: Viaggiando.
22: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
0: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. Sulla A4 Venezia Trieste si rallenta per lavori tra la barriera di Trieste Monfalcone Est e Re di Puglia Monfalcone Ovest in direzione Venezia. A57 tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Parliamo della A4 Venezia Trieste. Dalle 21 di domani, sabato 9 maggio, fino alle 6 del mattino di dopodomani, domenica 10 maggio, verranno chiusi i seguenti tratti autostradali per lavori: Porto Gruaro Cessalto in direzione Venezia, uscita obbligatoria a Porto Gruaro, chiuse le entrate di Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di Cessalto. Sempre tra le 21 di sabato 9 e le 6 del mattino di domenica 10 maggio verrà chiuso anche il tratto di A4 tra San Donà e San Stino in direzione Trieste, uscita obbligatoria San Donà di Piave, chiuse le entrate di San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Chiusa infine l'area di servizio Calstorta Sud dalle 18 di sabato 9 fino alle 6 del mattino di domenica 10 maggio. Come sempre vi ricordo che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
22: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Non stupisce che una canzone con questo basso chirurgico, cronometrico, studiato alla perfezione, funky e assassino, l'abbia scritta una come John Deacon, il bassista per l'appunto dei Queen. Sono le 18 da 23 minuti, siete su Radio Easy Rock, altro centro assolutamente perfetto in casa, Bridget Calls Me Baby, che effettivamente hanno deciso di far uscire un nuovo singolo. Il singolo si chiama I Dance With Another Love In My Dream e loro l'hanno definita come una canzone che predilige il taglio ironico e gioioso della vita. The Bridget Calls Me Baby.

0: Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Hey!
5: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Essere One di famiglia
1: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
0: Essere One di famiglia
1: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
0: Essere One di famiglia
1: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
0: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
2: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
3: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Beko, l'affidabilità è inclusa. Lavastoviglie e un piccolo elettrodomestico in omaggio.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
5: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
6: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro al letto, trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Lo sapevi che da quello giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
8: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
9: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
8: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
9: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
8: Ma fino al 16 maggio.
9: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
10: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
11: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media Partner. Radio Easy Rock.
12: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
13: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
12: Goppion Caffè, bevilo buono.
14: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
15: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
14: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
16: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
17: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
18: Ecco, è successo. E ora che si fa?
19: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
20: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
21: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Bentrovati. Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. Sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri cercano il marito, suo connazionale. Al momento risulta irreperibile. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia dopo l'udienza in Vaticano. Oggi colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo: ricucire dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo. Meloni sui social: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. E oggi la visita pastorale di Papa Leone prima a Pompei, poi a Napoli, bagno di folla per il pontefice in piazza del Plebiscito.
2: Lavorate insieme per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
1: Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Sinner, che debutta domani direttamente al secondo turno con l'austriaco Hofner. Applausi per Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo De Minaur e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
3: Atmosfera magica,
4: pianeti, tornado,
3: realtà aumentata,
4: viaggi in astronave,
3: fulmini.
4: Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile.
3: Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia.
5: Aperto sabato e domenica.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Prix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Prix.
10: Tre flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. E prosciutto cotto Robagnati, due confezioni a 2,69 euro.
11: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
12: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà, piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark, ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
13: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
14: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
13: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
14: ErcoleTempoLibero.it.
15: Tipico, non convenzionale, diverso. Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
16: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
0: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, Heavy Metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
4: Ah, che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
5: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
4: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
5: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale Daria.
4: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
6: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
7: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
6: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
7: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
6: Ma fino al 16 maggio.
7: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
8: Radio Easy Rock, viabilità.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buonasera, bentrovati all'ascolto della nostra redazione. Torna a segnalare code per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano. A tal proposito vi ricordo che fino alle ore 24 di sabato 9 maggio resteranno chiuse sulla A28 le rampe di uscita e di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale Azzano Decimo. Ancora lavori sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi fino alle 18 di domenica 10 maggio. A Brescia Est verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
11: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
12: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
1: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
0: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
1: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale Daria.
0: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
2: Radio Easy Rock.

0: Essere One di famiglia
1: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
0: Essere One di famiglia
1: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
0: Essere One di famiglia
1: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
0: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
2: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Lo sapevi che da Quello Giusto la moda diventa circolare? Nei negozi Quello Giusto raccogliamo vestiti, scarpe e accessori che non usi più e li rimettiamo in circolo per sostenere progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Portali in negozio e ricevi subito un buono sconto di 10 euro valido su tutto, anche la nuova collezione. Info su quellogiusto.it e sui social.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
8: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
7: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: Motori accesi. SMP F101 ti aspettano alla Biker Fest di Lignano dal 15 al 17 maggio allo stand Kawasaki. Il 17 maggio a Cordinons al campionato motocross Friuli Venezia Giulia. Passa a trovarci, c'è un gadget anche per te. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
10: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media Partner. Radio Easy Rock.
11: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
1: Essere One di famiglia
2: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
1: Essere One di famiglia
2: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
1: Essere One di famiglia
2: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
1: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
3: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
4: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
5: Solo fino al 20 maggio, formaggio Piave Mezzano DOP a solo 1 euro a letto. Trancio di lonza di suino a solo 5,99 euro al chilo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
6: Radio Easy Rock.

0: quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Easy Rock. In the night.